0: Il colonel Richard Simanava, ministro in fiarugo pirenena, non ha tefa ni safidio. Qua di manenzia o aniu, e tu na tre nareu, andiamo tu fulu ni antpazakana, si andiamo tu fulu ni filanche pirene tumboca, o amfapanciuna, ari e tu na tre in governante mantul. Ica, mandul tramni, ni fai fana fenu, eu ampiratanoku, bai tundani, ni tansi ni fanzakana.
1: Andiamo a tua flua ni antpanzakana. Andiamo a tua flua ni filanche pirenena o ampampansun. Andiamo a tua ministra isen. Mamilai a lua ianareu i turpcia amni raia mandrine zaina dia generale Ramanatsu. Mon general. Siamo buon attività, mon general. Tia, ta giul l'andai andrecht, softo zarta, chiavni firenena iso. E che cosacani si andavani iso fai fana feno tultova iso? Qua, sorana, ma tutto mau, ammiro tzu già, si firarin tzu, ma tono uai, si quan governemata tarit.

da ganzi natura nern zu finito columburna di rainti fidanita iam tamp den ruita ba mi sai vui le nuf nuf ne dalla dalla gamba razza urcanze ba nafsaf anani ani laundin rauna sanctore di rete avu cui sa

0: igarum.
1: Vaitano anai zan zalia, samberno via siam kale. Yadana yadana fatane, bangwaram melakani.
0: Azato anzanera.
1: Azato anzanera.
0: Karaburiam zen ma.